Ho degli affilla, de se lo ute biberò, ute bipilla, se lo moro, namo migliaia, migliaia.

ste, me thaumas mo kitazomaste, alithia poso teliazume, sto valz, sto pingi, pico.

Se pania i canivali meistero volia, chiassa ne tocca nome toccanis, alefticosi faieris, itane cortati, veni carrigani calatti, che ne fagane toccanis, me toccano, toccanome toccanistero la po'.

0: Vremurile ceafta, cam ia fora. Da fica hino de fica, che tabataglia, inonde.
1: Mani!

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa cosmi o recor. Calmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,

Ne ho degli affilla, se se lo ute biberò, ute bipilla, se lo moro, la momiglia, mia milla.

mare sune da spor. Me vroci, me sioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro, uca i duri, spasse, spasse, toppa, gosmi, o recor. Talmerixi, scatole, birasi, adromito scalpasi,

separa mia di carivali me istero vulia. Già se ne toccano me toccanis all'efticosi faieris i tane cortati veni carrigani calatti che ne fa canetto canis me toccano e toccano me toccanis ero na po'.